Una domenica con tutti voi, insieme a voi, ovunque tu stai ascoltando la trasmissione. Buona domenica a tutti, benvenuti, bentrovati. Eccomi qua ancora una volta per portarvi la musica italiana, la musica più bella, ovunque state ascoltando, in giro per il mondo, su WEBRradio.com. Buongiorno e buon ascolto dai studi di WEBR al 716-674-9555, 716-674-9555. Come sapete già, ogni domenica, oggi la buona musica, ma anche Francesco Neri, e poi più tardi verso le 11 meno un quarto, Sal Chiandra from the Sal Chiandra Memorial Foundation will be with us. Allora rimanete in ascolto. It is our Sunday get together. Here I am, 5 hours after I got to the radio station on WEBR The Breeze. Yes, we are Buffalo Smooth Hits The Breeze. And of course, we bring you the delightful Italian music every Sunday from 10 until 12 noon. So glad you could join us. Give us a listen. And if you want to call us at 716-674-9555. Buongiorno. È sempre una festa? Certo.

Festa totale con Paola e Chiara e buongiorno, buon ascolto. Sì, a Oro Italiano, domenica con Achille Lauro, Perdutamente. Good morning, how are you? Hopefully well, wherever you are listening to our program, WEBRradio.com. Buongiorno Nino Giacomelli, come stai? Tutto bene, mi auguro.

0: Dio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, ciao piccola. Domenico Modugno con Francesca Guadagna, piange il telefono. A 20 minuti dopo le ore 10. Dai, torniamo a Sorrento. Che bel viaggio, eh? Visitare Sorrento.

0: Giussi Ferreri con musica classica, 28 minuti adesso dopo le ore 11, le 10, it's so written so big that I have a hard time reading it. Anyway, maybe it needs to be double the size, which is already huge. Anyway, adesso andiamo a Roma con Francesco Neri, servizio sulla mostra di Roma che ha celebrato 80 anni del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario che ci sia in Italia. Dovrebbe essere anche l'intervista a Stefano Petrocchi, però mi sa che l'intervista ha un po' di problemi, quindi non lo so se sarà possibile, ma nel frattempo andiamo a Roma e con Francesco Neri su questo servizio molto importante.
1: Mercoledì scorso, il 29 aprile, è stata inaugurata a Roma una mostra molto bella ed estremamente documentata, 1-5-12, gli 80 anni del premio Strega, che rimane il riconoscimento letterario più ambito dagli scrittori e l'evento culturale forse più importante che ci sia in Italia, nonostante le polemiche che si ripetono ogni anno. L'80° anniversario dello Strega coincide con gli 80 anni della Costituzione italiana. Sia il premio Strega che la Costituzione italiana nascono nel 1947, 80 anni che si incrociano con la vita dell'Italia, un premio dell'Italia repubblicana, nasce con la forma del referendum e cioè con una giuria che Maria Bellonci, la fondatrice del premio, definiva vasta e democratica. La mostra è ospitata all'interno del Museo Macro di Roma, via Nizza 138, visitabile fino al 30 agosto 2026, con un biglietto intero di 6 euro e con un biglietto ridotto di 4 euro. Curata da Maria Luisa Frisa e Mario Lupano, l'allestimento è firmato da Super Void con progetto grafico di Kaneva Nishimoto. Il percorso espositivo riunisce oltre 1000 volumi selezionati dal 1947 a oggi. E il 1947 è l'anno della prima edizione del premio Strega vinto da Ennio Flaiano col suo unico romanzo Tempo di uccidere, che fu pubblicato da Longanesi e fu accolto con entusiasmo dalla critica. Il visitatore viene accompagnato durante tutta la visita da un nastro con foto d'epoca in bianco e nero che ritraggono candidati, cinquina e vincitore. Il progetto è stato ideato e realizzato da Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento, promosso da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Pala Expo, con la collaborazione di Biper Banca, Persol e Camera Nazionale della Moda Italiana. Il titolo della mostra, 1-5-12, 80 anni del premio Strega, riassume in breve la storia e la formula del premio. 1 è il vincitore, 5 è la cinquina finalista, 12 è la selezione lunga che porta poi alla cinquina e al vincitore. La sala principale che ospita la mostra presenta una biblioteca ideale composta da oltre 1000 volumi, ordinati dal 1947 fino alla 79esima edizione. Al centro della sala è stata ricostruita la dimensione domestica di casa Bellonci, la lavagna della cinquina, l'urna del voto, il documento di nascita degli amici della domenica e gli oggetti legati alla casa. Tutto ciò rende evidente una cosa decisiva: lo Strega nasce prima di tutto tutto da una rete di relazioni e poi viene il regolamento. Il 28 aprile scorso una delegazione del Premio Strega, guidata da Giovanni Solimine, è stata ricevuta al Quirinale per presentare questa mostra celebrativa dell'ottantesima edizione. Ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, bisogna ricordare il contributo decisivo della cultura nell'accompagnare l'avvio della nuova Italia. Un contributo, ha aggiunto il Presidente Mattarella, per togliere dalle mani le armi e mettere nelle mani un libro. Una mostra, dunque, che trasforma libri, fotografie e oggetti di Casa Bellonci in una chiave di lettura della società italiana attraverso la cultura. Francesco Neri, dal Museo Macro di Via Nizza 138 a Roma, per Italian Gold.
0: Grazie a Francesco Neri. Si doveva avere l'intervista, però a questo punto c'ho qualche piccolo problemino con scaricarla e vediamo se posso recuperare. Nel frattempo andiamo avanti con la musica.
2: Buongiorno a tutti, sono Flavio da Como e sto ascoltando Oro Italiano.

Alessandra Amoroso con Big Mama e Mezzo Rotto. Adesso Albano con Canzone Blu. Fra qualche 3 o 4 minuti, Sal Chandra.

Riccardo Cocciante con Sulla Terra Io e Lei. And once again I want to thank Sal Chiandra for coming on, talk about his foundation dedicated to his dad and the good work that they do. And if you'd like some more information, you know somebody that's looking for a little push, a little helping hand, SalChiandraMemorialFoundation.org, okay? And you will find it, and it can help somebody get on their feet. All right, una piccola pausa e poi ritorniamo con i risultati della 35esima giornata di Serie A, quasi alla conclusione. Cerchi la vera pizza napoletana? Forno Napoli, situato a 1280 Sweet Home Road in Amherst, è il posto giusto. Forno Napoli è l'unico ristorante nella zona che offre una vera esperienza culinaria napoletana. Le pizze di Forno Napoli sono cotte nel forno a legno, proprio come nella tradizione napoletana. Ingredienti freschi, qualità eccellente e amore per la cucina italiana. Forno Napoli aperto dal martedì alla domenica e potete sempre interagire con il personale chiamando al 716-639-9500. Non solo pizza da Forno Napoli, ma anche cucina italiana autentica, dai vostri panini preferiti ai favolosi piatti di pasta e altre delicatezze. Visitate Forno Napoli e scoprirete perché Forno Napoli al 1280 Sweet Home Road in Amherst è il vostro nuovo posto preferito. Ok, allora, Forno Napoli, stop by and enjoy the great food. And i risultati della 35esima giornata di Serie A. Mancano soltanto 3 settimane e poi la stagione è finita. Vediamo i risultati. Lecce batte Pisa 2-1. Udinese batte Torino 2-0. Como Napoli 0-0. Atalanta Genoa 0-0. Vediamo qua poi i risultati di oggi. Bologna-Cagliari 0-0, Sassuolo batte il Milan 2-0, a mezzogiorno la partita fra Juventus-Verona, alle 2.45 Inter contro Parma e poi domani la Cremonese contro Lazio e Roma contro Fiorentina. Per effetto di i risultati parziali, sempre in testa alla classifica, Inter che vincerà il scudetto per quest'anno, in secondo posto il Napoli, poi segue Milan e Juventus. Alle 11:11 avanti con la musica con Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. Non è stato, non è una cosa bella, eh? Buongiorno, good morning, how are you? It's gonna be 54 degrees today, wow. Get your suntan out.

Tu sei l'unica donna per me. Il titolo di questo brano di Ellen Sorrenti. You're the only woman for me. Here is Ellen Sorrenti.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Pasquale D'Alecco, state ascoltando Oro Italiano.

chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: guardo il cielo.
1: Cielo stellato.
0: Io volo giù.
1: Sounds like Barry White, right? Mario Biondi dalla Sicilia. Ah, che bellissima, bellissimissime.
2: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro.
1: Alfa.
3: Inizio sempre con un A.